sono lontano, vieni qui, rimani vicino a me. Fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca, meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico.

profumato e santo, desiderato davvero tanto. Tutto di rupa è friabile, desertico. Sonno di nuvola, sonno di cupola, sonno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi.

invisibili, così cos'ha? Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la fodera di un sofà. Basta resistere,

vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.

varietà. Sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà. Poi dopo un attimo si ricompongono, dimenticandoti.

mattino, quando correva il Novecento, le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanica.